0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En esta hora solo escuchas éxito tras éxito, música sin parar en Exa.